at kasiwatan haratimpo man ko nagi pasusuya kyo. Maginaw pati sinding mata di Just Ready Gossip, sumandak pitas kerohian ko. So tanan sinding di Jovea MJ, gempio no piupusan.